La musica migliore, la musica, salta così, la musica migliore. Aimo, erotica, erotica! La musica.

0: Charshav Brati.
1: Iz Dalmatinske, jebe ti, robu prati, robu prati.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar bedemo.